0: festa di fine estate a Subiano, in provincia di Arezzo. Fino al 13 settembre, un programma ricco di appuntamenti, spettacoli, mostre, cene, cabaret, sport, concerti e, per i più giovani, musica rock, discoteca e gonfiabili. Alla festa di fine estate, tutte le sere si balla con le migliori orchestre. Ingresso libero. Per info visita il sito prolocosubiano.it. Venerdì 11 settembre, musica DJ anni 70, 80, 90. Sabato 12 settembre, ballo liscio con l'orchestra Claudia Scarciafrate. Domenica 13 settembre, gran finale con rievocazione Festa dell'Uva. Pranzo a tema su prenotazione. La sera si balla con l'orchestra Una Tantum e spettacolo con fuochi d'artificio.
1: I tuoi vestiti stanno trattenendo il fiato.
2: Anni di formule aggressive, tensioattivi, promesse in bottiglia.
1: È ora di lasciarli respirare.
2: Lavanderia Patrizia, solo ingredienti veri, lavanda, sapone vegetale, oli essenziali puri.
1: Servizio dedicato o self-service. E i nostri prodotti portali a casa quando vuoi.
2: Lavanderia Patrizia,
1: via Garibaldi 21, a Bibbiena, in provincia di Arezzo. 392-196-6574.
2: Non laviamo tessuti, curiamo ciò che ti tocca.
3: Italia 5 con te. Numero messaggi WhatsApp 379-2525-255.

0: Buongiorno Italia 5.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: alle 10:03.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Italia 5 Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
4: Italia 5 viabilità.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Bio Compranare e Firenze Nord A11 e Bio 1 variante di Valico. In A11 con gli attratti verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peredo e tra Pistoia e Firenze Ovest, il tutto in direzione Firenze. Ci spostiamo in Scipili, dove troviamo code a tratti in direzione mare tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per un guasto tecnico alla linea all'altezza di Compiobbi, treni sulla tratta Firenze-Pontassieve, Borgo San Lorenzo e Firenze-Arezzo potranno subire ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sulla app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze informiamo che dall'11 settembre riaprirà al transito veicolare il nuovo ponte alpino. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Radio Italia 5, i grandi classici.
2: Sei su Italia 5 e questa te la ricordi? Era il 1968.
6: Volevo stare un po' da sola per pensare tu.

0: Stai cercando un posto dove le storie prendono vita? Altre Storie è il podcast che ti fa viaggiare oltre l'ordinario. Racconti intensi, voci che emozionano, mondi che non avevi mai immaginato. Ogni episodio è una porta che si apre su qualcosa di nuovo. Curioso? Ascoltaci ogni venerdì alle 14:10 sulle frequenze di Radio Italia 5. Altre Storie, il podcast con Bianca Ionescu, dove le storie non finiscono mai. Scopri il prossimo episodio e lascia che le storie ti trovino.
1: Buongiorno Italia 5. Buongiorno.

0: Hai fame di qualcosa di diverso? Da Schiacciapensieri la pizza tradizionale si trasforma in un'esperienza gourmet. Panino artigianale, farcito come vuoi tu. Ingredienti selezionati, sapori autentici. Ti aspettiamo a Soci, in via Case Operaie 13, nel cuore della provincia di Arezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Su prenotazione al numero 0575 13 90 068. Schiacciapensieri, qui dove il tempo rallenta, i pensieri si sciolgono, creando l'attimo perfetto.
1: Con Italia 5, chi comunica vince. Radio FM, DAB, web e TV. Telefono 0575 529 460. Radio Italia 5.

0: Radio Italia 5, GR Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
2: Una squadra che ha avuto il coraggio, la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
1: E stasera alle 21 tocca a Napoli e Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vicecampioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmore. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis. Ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri, testa di serie numero 4, battono Krejcek e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berli Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Mitos, una canzone, un mito della musica.

0: hai fame di qualcosa di diverso? Da Schiacciapensieri la pizza tradizionale si trasforma in un'esperienza gourmet. Panino artigianale, farcito come vuoi tu. Ingredienti selezionati, sapori autentici. Ti aspettiamo a Soci, in via Case Operaie 13, nel cuore della provincia di Arezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Su prenotazione al numero 0575 139068. Schiacciapensieri, qui dove il tempo rallenta, i pensieri si sciolgono, creando l'attimo perfetto.
1: Acquazoo è il punto di riferimento in Casentino per alimenti e accessori per animali e piccoli animali da compagnia, acquari e pesci tropicali.
2: Da Acquazoo potete trovare i nuovi alimenti naturali fatti con carne fresca e con ingredienti biologici al 100%.
1: Acquazoo, il pet shop, siamo noi, in via Umbro Casentinese a Bibiena Stazione, in provincia di Arezzo.
2: Da Acquazoo, cortesia, professionalità e qualità, senza compromessi. Acquazoo, il pet shop, siamo noi.
3: L'uovo è il simbolo della vita che si rinnova. L'uovo del Casentino è sinonimo di lunga vita e benessere. L'uovo del Casentino nasce direttamente dalla natura e arriva sulla tua tavola grazie all'azienda agricola Le Pescine. L'uovo del Casentino è un prodotto fresco, genuino ed equilibrato nei valori nutrizionali. L'alimento ideale dall'antipasto al dessert. L'uovo del Casentino, una sana abitudine quotidiana. Cercalo tutti i giorni nei migliori negozi e nei supermercati della tua città.
4: Italia 5 con te. Numero messaggi WhatsApp 379-2525-255. Per un saluto, per ogni tua richiesta. Per ascoltare una canzone, scrivici e fai sentire che ci sei. 379-2525-255. Radio Italia 5 è vicina a te.